WhatsApp Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione.

0: grande musica, solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.
2: Sono le 3 in punto.
0: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: guardare giù.
1: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero? Anche se così lontani, abbiamo lo stesso pensiero che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte.

Sono le 4 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Ti voglio sempre così.
1: Sono le 5:02.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

Pick up the momentum, allow me some tension.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Sai tu del treno del ritorno, che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno, che ne sai tu del lavoro che faccio

Che ne sai tu che ho perso il sonno e fuori è brutto tempo. Che ne sai tu della fatica che faccio ad ascoltare fino in fondo il tuo discorso.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Sentiamo. Ariete, mantenete la calma e la determinazione mentre prendete decisioni importanti per il vostro futuro. Preparatevi a sorprese piacevoli nella vostra vita amorosa mentre fate progressi significativi in campo lavorativo. Toro, concentratevi sulle buone notizie e sulle opportunità positive che si presentano alla vostra porta. Siate aperti alla felicità e alla serenità che queste esperienze potrebbero portare nella vostra vita. Gemelli, pensate positivo e attirate positività agendo correttamente. Siate socievoli soprattutto con le nuove conoscenze. Questo vi potrebbe portare dei grandi vantaggi. Cancro, evitate di perdervi in chiacchiere e mantenete alta la vostra autostima, sia in amore che nel lavoro. Concentratevi sull'essenziale ed evitate distrazioni inutili. Leone, dedicate tempo e attenzione al rafforzamento delle vostre amicizie, creando legami duraturi e significativi con coloro che vi circondano. Sul fronte lavorativo, prendetevi il tempo necessario per pianificare e agire con saggezza. Vergine, non lasciate faccende in sospeso, cercate di risolvere gli errori e concedete agli altri la possibilità di spiegarsi. Affrontate ciò che rimane inevitabilmente in sospeso con determinazione e risolutezza. Bilancia, giornata intensa nel lavoro, cercate di staccare la spina quando possibile e siate cauti. Date agli altri la possibilità di esprimere le proprie opinioni e di spiegarsi, poiché questo potrebbe portare a una maggiore comprensione reciproca. Scorpione, siate flessibili e autoironici e limitate le critiche sia nei confronti di voi stessi e voi stesse, sia nei confronti delle altre persone. Siate pronti a rispondere rapidamente alle sfide che incontrerete, ma con un atteggiamento leggero e giocoso. Sagittario, anche se potrebbe richiedere tempo, cogliete ogni occasione con determinazione e prontezza, poiché potrebbe portare a risultati gratificanti e a un successo professionale. Capricorno, chi fa parte di una coppia è

0: Oggi vi saluto con le parole di Nietzsche. Chi vuole essere amato deve imparare prima a ridere di sé. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Le 7 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica e le elezioni amministrative. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendum nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Giorgia Meloni. Il centrodestra conquista infatti Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il centro-sinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni dell'ormai ex rossa Toscana. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Gli esteri, non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste, lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibafi e Araghchi e il premier del Qatar, i pakistani Sharif e Munir Daksi. Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia, gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Conflitto Mosca-Kiev, il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri nella capitale ucraina, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e i residenti di Kiev di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. La cronaca, allarme Ebola è rientrato in Lombardia, i due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante bundibugio del filovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Un uomo sospettato di aver ferito con una fiocina scagliata dall'auto un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato è stato fermato ieri sera. Ancora non si conoscono le circostanze del gesto, che saranno chiarite nelle prossime ore. Il fatto è successo in provincia di Bergamo. La vittima è stata colpita al petto, ma le sue condizioni non sono gravi. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Jerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche italiano. Capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato ma intenzionata a ripartire da Spalletti. È tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, martedì 26 maggio 2026, è il 146esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.34. Il santo del giorno è San Filippo Neri. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 maggio del 1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Sarà l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, una tradizione che durava fin dal regno longobardo. Nel 1851 a Londra inizia il primo torneo scacchistico internazionale della storia. Nel 1897 viene messo in vendita nel Regno Unito il romanzo dello scrittore irlandese Bram Stoker, Dracula, uno fra i più conosciuti romanzi gotici del terrore. Nel 1969 l'Apollo 10 rientra sulla Terra dopo un test di 8 giorni per l'imminente primo sbarco dell'uomo sulla Luna. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 maggio del 1923 parte la prima edizione della 24 ore di Le Mans, celebre gara automobilistica di durata che si corre al Circuit de la Sarthe, nei pressi di Le Mans in Francia. Scriverà alcune tra le pagine più importanti dello sport. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 maggio del 1973 Domenico Modugno debutta in classifica con Amara Terra Mia. Nel 1994 Irene Grandi pubblica il suo primo disco omonimo. E nel 2000 Renato Zero rilascia l'album Tutti gli Zeri del Mondo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo John Wayne, nato a Winterset il 26 maggio 1907 e scomparso a Westwood l'11 giugno 1979. È stato un attore e regista statunitense. Cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Ricordiamo anche Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio 1924 e scomparso a Monte Carlo l'8 settembre 2009. Conduttore televisivo e conduttore radiofonico statunitense naturalizzato italiano, è considerato tra i padri fondatori della televisione in Italia, insieme a Corrado e Raimondo Vianello. Per oltre mezzo secolo è stato il re dei quiz e il conduttore più longevo del piccolo schermo. Compie oggi 62 anni Lenny Kravitz, musicista e cantautore americano salito alla ribalta negli anni 90. Spegne 60 candeline l'attrice britannica Helena Bonham Carter. 49 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, Luca Toni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 26 maggio 2008 di Sidney Pollack, nella schiera dei migliori registi del secolo scorso. E il proverbio del giorno è: quel che ha più dolce il morso fra gli agnelli, sugge il latte suo e quello dei fratelli.

già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, il mondo intorno sembra pronto ad accogliere la vostra energia luminosa, ma attenzione a non cadere nel tranello dell'ego dominante. In amore le vibrazioni sono alte, il carisma si esalta. Toro, solidità è la parola chiave della vostra giornata. A casa e nel lavoro, il vostro spirito critico e la determinazione vi aiuteranno a gestire anche le situazioni più complesse. Occhio però alla comunicazione. Gemelli, la vostra agenda si sincronizza con una serie di eventi inaspettati. Nel lavoro le connessioni giuste saranno fondamentali per i progetti futuri. In amore, nuove prospettive si apriranno grazie a un dialogo sincero. Cancro, sentite la vocazione delle profondità. Nel lavoro la vostra saggezza vi condurrà a decisioni strategiche, mentre in amore vivrete momenti di vera alchimia. Leone, il richiamo dell'avventura si fa sentire più forte del solito. Programmate nuovi viaggi, fisici o mentali, ma nel lavoro fate attenzione a non farvi trasportare troppo dalla fantasia. Vergine, costruire è la vostra missione di oggi. Ogni passo vi aiuta a solidificare la vostra visione del futuro. In amore, cercate di mostrare un lato più umano e spontaneo. Bilancia, tecnologia e visione umanitaria si intrecciano nella vostra giornata ideale. È il momento giusto per proporre idee innovative e coltivare legami futuristici. In amore, la distanza emotiva può trasformarsi in occasione di crescita. Scorpione, seguite il flusso. La vostra intuizione sarà potente, sia nel lavoro che in amore, dove sentirete crescere la sintonia con chi vi è accanto. Sagittario, le relazioni amicali si rivelano ricche di spunti e buon umore, facilitando una giornata leggera, ma al contempo stimolante. Dal punto di vista lavorativo, un evento importante può richiedere grande concentrazione. Capricorno, vi sentite forti e determinati, con una lucidità che vi permette di affrontare le dinamiche sentimentali in modo maturo. I single si mostrano rigorosi ma affascinanti, mentre le coppie vivono un momento romantico intenso. Acquario, siete più vitali del solito e affrontate la giornata con uno spirito allegro e aperto, anche se siete single. Chi è in coppia riscopre la gioia di ridere e giocare con il partner. Il lavoro richiede maggiore impegno. Pesci, vivrete una giornata equilibrata, dove ogni elemento sembra trovare il proprio spazio. Tuttavia, qualche grattacapo nel lavoro potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Mantenete la calma. Oggi vi saluto con le parole di Steve Jobs. L'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fa.

radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Tiene Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra, per cui il colpo più duro arriva da Reggio Calabria, dove il centrodestra unito espugna una storica roccaforte progressista. Francesco Cannizzaro di Forza Italia vola oltre il 68%. La Toscana si conferma rossa. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il Campolargo conquista Prato e Pistoia, ballottaggio ad Arezzo e Chieti. A Messina rivince Basile, di Sud chiama Nord. La premier Meloni sui social ironizza anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani. Affluenza alle urne al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
1: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Israele riprende raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti.
2: Conflitto Mosca-Kiev. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi, ha detto il segretario di Stato americano, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
1: Allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del florovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso.
2: Un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Estate piena a nord e al centro Italia. In arrivo le prime notti tropicali. Domani il clou del caldo.
1: Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Gerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Per il capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti.
2: È tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Il 26 maggio cambia ritmo. Il mattino è sereno, ma il pomeriggio porta un po' di vivacità sui rilievi. Le nubi si gonfiano, si muovono, provano a raccontare un temporale breve. È una giornata che gioca con i contrasti, come un quadro che prende vita.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。Ad aprile l'inflazione è tornata a salire e ha raggiunto il più 2,7% su base annua, spinta soprattutto dai rincari degli energetici e degli alimentari non lavorati. L'Istat segnala un aumento anche sul mese, pari a più 1,1%. Sale il carrello della spesa, che passa al più 2,3%, mentre l'inflazione di fondo scende all'1,6%. In crescita i prezzi di trasporti, assistenza alla persona e abitazione, in calo solo informazione e comunicazione.
1: Grande spettacolo alla Courmayeur MTB Event 2026, ultima tappa dell'Italia Bike Chap per elite under 23. Successi di giornata per Sophie Pedersen e Tatiana Tournu tra le donne, mentre tra gli uomini trionfa Simone Avondetto davanti a Yuri Zanotti. Ottimo secondo posto under 23 per il valdostano Gabriel Borre. Nelle categorie giovanili vittorie di Maria Chiara Signorelli e Roberto Pinna, con buoni piazzamenti per Paolo Costa e Fabien Borre. In Francia volata vincente della francese Thaïs Poirier. Nono posto per l'azzurra Elisa Giangrasso.
0: Da mercoledì 13 maggio si sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea dell'Università della Valle d'Aosta per l'anno accademico 2026-2027. I corsi triennali in lingue, economia, scienze politiche e la magistrale in economia del territorio sono ad accesso libero, con domanda online entro il 9 settembre. Accesso programmato invece per scienze e tecniche psicologiche, con test. Le scadenze sono il 16 giugno e il 9 settembre.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: alle 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E il centrodestra tiene, anzi conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, ma perde Pistoia. Vince Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra. Ad esultare è proprio la presidente del Consiglio. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social Giorgia Meloni. È stata anche la tornata elettorale della vittoria dei candidati del PD senza simbolo, a partire dall'ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che stravince nella sua Salerno, diventando sindaco per la quinta volta. L'affluenza si ferma al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
2: Diversi, oltre alla premier Meloni, gli esponenti dei partiti di governo che esultano per l'esito del voto. I sogni della sinistra si infrangono con la realtà dei fatti, commenta Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, e Matteo Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Elly Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e dice che nel complesso i dati confermano i buoni risultati. La segretaria Dem rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Dal Movimento 5 Stelle arriva il commento della vicepresidente Paola Taverna, che parla di risultati in chiaroscuro.
3: Gli esteri, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ne è convinto il segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missili nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione ad internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. In corso attacchi israeliani nel sud del Libano.
2: La cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Viesti. All'alba sono state eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla DDA di Bari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico.
3: I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia, sotto il coordinamento della DDA della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti di 4 indagati, 3 stranieri e un italiano. Secondo le accuse, componenti di una complessa associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti a carattere transnazionale, importando dal Sud America e distribuendo in Italia grossi quantitativi di cocaina, con un volume d'affari stimato in circa 800 kg di stupefacente ogni anno.
2: Il tennis, ora il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, il numero uno al mondo, inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale sul Philippe Chatrier non prima delle 20:15 contro il francese Thabaut, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debutteranno oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Greg Spoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva.
3: È tutto, a più tardi.

nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Allora, voi ascoltavate questa bellissima di Benson Boone. Io invece stavo già preparando una specie di quiz. Una specie di quiz, perché ormai lo sapete, insomma, in questi ultimi giorni, almeno fino all'11 giugno, io prendo ancora il tunnel bellissimo, il doppio tunnel Signaio e Sorelei, che verrà chiuso, ricordiamolo, ogni giorno va ricordata questa cosa, verrà chiuso per un anno per fare dei lavori, anche se anche su questo ci sono, pare, delle novità, insomma, ancora c'è qualche minima speranza che non si chiude. Adesso vi aggiorniamo. E diciamo, durante questo tragitto sono solito, come tanti, insomma, in macchina, canticchiare una canzone. Allora ho detto, facciamo un bel quiz. Chi indovina almeno il gruppo, il titolo è difficile, no? Almeno l'artista, il titolo, mi rendo conto, ho dei gusti strani, quindi un po' una cosa complicata, fa 10 punti della nostra classifica, che sta, come dire, sta aggiornandosi giorno dopo giorno. Sigla, sigla.

Vabbè, numero per scrivere è 349-722-5831. Magari c'è qualcuno che è un connoisseur, che è un intenditore, diciamo, no? Può essere, sono sempre gusti diversi. Mi ascolto. Intanto sentirei Pro Kings and Queens. Vai.

vincitore che è Stephen. Applauso, bravissimo, 10 punti, va in cima alla classifica con 20. Erano i T-Rex. T-Rex, sì, sì, confermo. È presa in sti giorni la fissa un po', non so perché. Peccato non poterla sentire tutta. Dobbiamo mettere i Modà, che ti devo dire, no, scherzo. Massimo rispetto per i Modà, massimo rispetto, assolutamente. Vabbè, andiamo avanti. C'era solo strumentale possibile, ho beccato l'unico pezzo. Infatti, no, cantava anche Mark Bolan, l'ottimo Mark Bolan. Uno dei gruppi più importanti, insomma, di quel filone che si chiama glam rock, se non sbaglio, no? Vabbè, comunque i generi ci interessano il giusto. Ci interessano un po' di più le notizie di cui si parla. Eccolo qua. Allora, vediamo un po' le notizie. Un sacco di incidenti stradali in questi giorni, purtroppo, devo dire. C'è stato uno scontro auto contro moto a Saint-Vincent con, purtroppo, insomma, un centauro gravemente ferito, molto giovane, peraltro 19 anni. È andata persino peggio a un automobilista su la statale a Courmayeur, che purtroppo ha perso la vita in un incidente autonomo proprio nella mattinata di, credo, oggi, proprio oggi, questa mattina, molto presto. Quindi, insomma, attenzione, prudenza, ragazzi, mi raccomando, tutti molto, cioè adesso c'è che fa caldo, le moto escono, c'è una variabile in più di difficoltà, ecco, un po' per tu, quindi attenzione, cerchiamo tutti di essere un po' prudenti. Al di là di queste cose scontate, insomma, vedo che i quotidiani, per esempio ANSA, si concentrano anche sul tema della dermatite nodulare, sui vaccini, sai che c'è anche la questione dei vaccini, vaccinata la quasi totalità dei bovini valdostani. E poi vi dovevo un aggiornamento sul tunnel Signaio Sorelei, perché c'è stato in effetti un passaggio in più che non abbiamo raccontato, no? Un passaggio, insomma, a livello regionale su questa cosa qui del tunnel. Adesso lo racconteremo, vedremo quali sono le prospettive. Io devo dire, insomma, da quello che ha detto, quello che è uscito dalla riunione, no, che la SAV ha fatto con le autorità, sembrava davvero non ci fosse più nulla da fare e che il tunnel di fatto sarà chiuso per un anno, qualcosa del genere, dall'11 giugno. Però c'è un ultimo tentativo, mi pare, no? Un ultimissimo tentativo di vedere se proprio, insomma, non c'è davvero nessun altro modo di almeno fare una corsia in certi orari, a senso unico alternato, insomma, qualunque cosa, pur di non chiudere H24, un'arteria che è davvero importantissima per il traffico, non solo valdostano, ma anche proveniente dalla Svizzera, banalmente. C'è anche quel tema lì.

0: Beh, sta roba andrebbe un po' spiegata, perché c'è stato l'incontro tra, soprattutto, devo dire, i sindaci, no? I rappresentanti delle unità di comune, eccetera, e la SAV, Società Autostrada Valdostana, per evitare appunto di chiudere tutto il tunnel sempre per un anno. Segnale sorella, lei, sono fissato questa cosa, ma secondo me è interessante anche per capire quali sono le dinamiche in questi casi. La SAV ha prodotto un dossier in cui di fatto ha di nuovo ribadito che per motivi di sicurezza, per motivi insomma, di completezza dei lavori, tutta una serie di cose, devono per forza di cose chiudere tutto sempre per 370 giorni, quindi sembrava che tutto si fosse risolto lì. L'ultima cosa che mancava però è che, insomma, nell'ultimissimo momento dello scorso consiglio regionale, dopo che c'era già stato questo incontro, se non sbaglio, perché adesso mi pare proprio di sì, vado un po' a memoria, ma mi pare di sì, c'è stata una risoluzione presentata peraltro dalla maggioranza, non dalla minoranza, quindi di fatto da parte dei partiti che compongono la maggioranza regionale, che è guidata da Testolin, in cui si chiedeva di arrivare a un incontro urgente, un nuovo incontro urgente con la SAV, quindi una convocazione urgente di un'assemblea dei soci della SAV. Questo è quello che si è chiesto. Adesso io non so se si farà questa cosa, non c'è più scritto nulla di questo, però è stato un segnale anche del fatto che all'interno della stessa maggioranza c'è la preoccupazione per quello che succederà, per quello che sta per succedere. Ora, ripeto, mancano 2 settimane, io non so se ci sono i tempi oggettivamente per tornare indietro. È davvero tutto stato fatto in modo assurdo, se posso dire, cioè tutto all'ultimo minuto, su una cosa che si poteva tranquillamente prendere prima, se ne poteva discutere già qualche mese fa, insomma, con più calma. Adesso se tu arrivi a 10 giorni dalla chiusura calendarizzata del programma dei lavori, eccetera, la vedo dura. Però vediamo, se volete fare pronostici anche voi, io sono ancora lì che ci spero, però insomma la vedo sempre più, la fessura si sta stringendo, no? Come nei cartoni animati quando si chiude il cancello, così ti devi infilare all'ultimo. Molto difficile, molto molto difficile. Sono pessimista, vediamo che succede. Intanto noi ci colleghiamo con il Music Box, e poi c'è anche Super Trailer, allora sentiamo, prego.
1: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a 2 accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
2: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto, si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
5: Tu e lo shopping?
4: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
5: E il portafoglio ringrazia!
6: Cidac, Cidac!
7: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
4: Apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
16: E siamo già ufficialmente entrati in quella fase dell'anno in cui iniziano i bollettini meteo sui record di temperatura. Adesso ne è arrivato uno da Torino, per essere più precisi. Torino a quanto pare ha già eguagliato il massimo di temperatura per il mese di maggio con 33 gradi e mezzo. Cioè, questo è già successo nei giorni scorsi. Stiamo parlando delle misurazioni fatte dal 92 a oggi. Si è toccato, credo, nei giorni scorsi, ora non so bene quando, però già tra oggi e domani addirittura sono attesi peggioramenti, cioè dicevo innalzamenti ulteriori della temperatura. È successo lunedì, per essere precisi, questo secondo i dati dell'osservatorio meteo dell'Università degli Studi di Torino, che ha rilevato appunto un più 33.4 gradi sul territorio del capoluogo piemontese. Quindi questo dato di fatto eguaglia il valore raggiunto nel 2001, nel 29 maggio 2001, che fino ad oggi era il record di temperatura mensile massima di Torino per il mese di maggio. Quindi questo viene fuori, insomma. Peraltro, se uno invece si sposta ai Giardini Reali, Arpa Piemonte addirittura ha fatto segnare un 33.7 gradi nei giorni scorsi. Quindi davvero anche qui in Valle d'Aosta fa un caldo devastante. Ieri sera, cioè stanotte, sono andato a lasciare l'immondizia al porta a porta. Sai che bisogna lasciare l'immondizia davanti a casa? Ma sai che c'erano, penso 26 gradi, una roba allucinante, davvero. Bello, adesso sono il classico anziano che si lamenta delle temperature. Benissimo, alle 9.37 siamo già arrivati lì e intanto per fortuna arriva il mio soccorso a svecchiare un po' la trasmissione, questo pezzo di Nelly. Oh,

parlavo di svecchiare, in realtà il disco non è che sia proprio tra quelli con le sonorità più moderne che abbia sentito, però benissimo, la High Hopes, bellissimo, abbiamo sentito un pezzo di Nelly, va bene. Le altre notizie di cui parlano i giornali valdostani riguardano, per esempio, vediamo un po', cose molto politiche, Fina Aosta che offre 2 tirocini per studenti universitari a Bruxelles, così diamo anche, a questo punto facciamo anche da ufficio interinale, no? diamo notizia degli avvisi pubblici di selezione, come in questo caso riguarda gli iscritti all'UnivdA, e c'è la possibilità di fare uno stage di 3 o 4 mesi nell'ufficio regionale di rappresentanza, appunto a Bruxelles. Va bene, questo può essere un'idea, un'opportunità. Abbiamo già parlato del fatto che i centri estivi da giugno ad agosto, ad Aosta, avranno delle fasce, delle quote calmierate, in particolare per le fasce d'età dai 3 ai 6 anni, dai 6 agli 11 e dai 12 ai 14, insomma in base a quanto avete dise, come spesso succede in questi casi, pagate un prezzo che è stato appunto calmierato, e si è cercato il più possibile di comunque generare e contenere i posti, ma l'abbiamo già parlato, abbiamo già ampiamente parlato. Poi Rai News, andiamo veloce, Rai News fa un approfondimento anch'essa stavo dicendo, sugli incidenti purtroppo, ma in realtà in generale parlano anche dei, insomma, gli incidenti avvenuti sulle piste da sci, perché quei bilanci di fine stagione sciistica, oltre a quelli belli, meravigliosi, positivi, ci sono anche le note dolenti, cioè chi si è fatto male. Insomma, a quanto pare qui il dato riguarda soprattutto i centri traumatologici sulle piste, quelli che sono messi proprio direttamente sulle piste, che hanno fatto registrare un più 45% di accessi rispetto al 2024. Quindi se nel 2024 erano stati 4.700 più o meno i pazienti presi in carico direttamente sulle piste da questi centri traumatologici, l'anno appena concluso invernale, diciamo l'inverno appena concluso, sono stati quasi 6.900. Quindi ricordiamo che queste sono delle strutture che servono per evitare che tutti questi poi finiscano magari in pronto soccorso, all'ospedale, congestionando l'ospedale. Sappiamo quanto può essere complicato, no? Stare dietro a questi colli di bottiglia che si creano per forza di cose con le altissime stagioni. Questo lo dice tra l'altro l'USL, ed è a fare il bilancio e a parlare di questi numeri e a spiegare anche il perché servono, e dice il direttore sanitario Mauro Occhi: continueremo a rafforzare questo modello organizzativo per garantire continuità, efficienza e qualità del servizio. Quindi non bisogna neanche pensare se è fatta male più gente, la gente non sa più sciare, non è questo, è che probabilmente questi centri sono stati più ricettivi rispetto a questi pazienti, hanno funzionato meglio, ecco. Questi probabilmente, se poi vai a vedere, sono accessi in meno in pronto soccorso, credo, ipotizzo, non lo so, non ne viene detto nel comunicato, ma la logica chiamerebbe a questa conclusione.

Parliamo anche di quanto ci siano eccellenze sportive in valle di cui non si sa nulla. Per esempio l'Aosta Nuoto, che ha fatto un grandissimo risultato ai campionati regionali Master con una serie di medagliati, insomma, in generale una serie di atleti valdostani e atlete che tornano con delle ottime indicazioni, come riportato stasera. Facciamo qualche nome: Mattia Castiglioni, Simona Colazzingari, Davide Enrietti Bertolotto, Elisa Giannini, Andrea Savoia, Paolo Telloli, Remy Piova, insomma, tutti questi tornano da Torino con insomma ottime sensazioni in vista dei campionati italiani estivi. In particolare segnaliamo la prova di Bertolotto, che ha fatto un ottimo risultato nei 400 stile libero, chiuse al primo posto della categoria M45, non so assolutamente cosa sia, deve essere proprio M45, non ho idea. Per lui anche un secondo posto nei 200 rana, sempre M45, ci mancherebbe. Molto bene anche Remy Vairpiova, primo classificato nei 50 stile libero, ha fatto 27.30, bravissimo. E poi Andrea Savoia, primo nei 100 stile libero, Mattia Castiglioni, primo nei 200 farfalla. E per quanto riguarda le donne invece, Elisa Giannini, due primi posti nella categoria M35, cioè nei 50 rana e nei 200 misti. E poi doppietta anche per Paola Telloli, protagonista nella categoria M45. Cos'è sta M40? Adesso devo saperlo, però adesso devo googolare che cos'è, qualcuno me lo può dire: 349 722 5831. Paola Telloli prima nei 100 stile libero e vince anche i 200 misti. E poi chiudiamo con due titoli regionali per Simona Colazzingari, che si è imposta nei 50 stile libero e nei 50 rana. Ora mi rimane il dubbio di cos'è questo M45, ma secondo me è tipo un maki, secondo vai al sushi che c'è tipo U28, N12, M45, è quello, secondo me, non è altro, però probabilmente ha un altro significato. Vabbè, risentiamo questa Somebody That I Used To Know di Gautier.

proprio, non ti spanci proprio delle risate, ecco, mettiamola così. Questa è una scala, una scala, diciamo, che ho trovato per dare un po' l'idea. Vabbè, altre notizie, vediamo un po', aspetta, fammi andare un po' nel dentro la notizia, come si dice in questi casi. Andiamo un po' dentro i giornali, vediamo un po' i giornali, le altre cose di cui parlo, vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante almeno, no? Allora sì, a proposito, l'ultima cosa che dico, giuro, sui tunnel, giuro, basta, poi sulla chiusura, c'è un movimento politico che si chiama AVS che ha chiesto la limitazione del transito dei tir internazionali, cioè ha chiesto che i tir, insomma, di fatto non passino da qui o comunque passino con grandi limitazioni. Secondo le stime fatte sarebbero 30.000 i tir che ogni anno passano lungo l'asse del Gran San Bernardo, e quindi per evitare che tutti questi tir si riversino nel centro di Aosta, si sta cercando un modo di limitare almeno questo numero da 30.000, un po' meno. Poi va anche detto che le aziende tendono già di loro a cambiare le rotte, no? Quando manca, insomma, una facilità di movimento, come succederà in questo caso, perché quello era un raccordo autostradale comodissimo. Non so se ci sono vie alternative, non so se sono già state studiate, però qui dal punto di vista privato, invece dal punto di vista pubblico si sta pensando di dire, beh, magari evitiamo proprio di farli passare i tir, così almeno evitiamo i mezzi pesanti nel centro. Cosa diventerà la rotonda del Parini, ragazzi? Mamma mia, cosa... Ma poi sai cos'ha quella rotonda lì? Adesso non è colpa di nessuno, mi rendo conto. Questo è, c'è un ospedale lì di fianco, quindi non ci puoi fare nulla e va bene così, no? C'è una caratteristica di quella rotonda, quella sopra l'ospedale, che è devastante. Io la noto tutti i giorni quando la faccio, no? Allora, noto, purtroppo dall'ospedale spesso escono persone molto, molto deboli, molto fragili, no? E sulla rotonda ci sono, credo, 3-4 strisce pedonali, insomma, che la cingono, no? Che la avvolgono. Quando tutti i becchi, poverina, la signora o il signore, magari di una certa età, che mica colpa sua, cioè, assolutamente, che però attraversa la strada e ci mette un quarto d'ora, poverino, adesso rido ma non fa ridere, attraversare la strada, crea una coda già solo lui. Se poi ne passano tipo 3 di fila, è finita, hai creato un serpentone. Quindi io non oso, coi tir non so cosa può succedere, veramente, coi tir, tutte le macchine in più, cioè sto proprio immaginando questo scenario, ho già i flashback tipo Vietnam, anche se non è ancora successo. Una roba. Cioè, praticamente basterà una persona con la stampella per paralizzare tutto il traffico della Valle d'Aosta. Questa è un po' la situazione che io sto prevedendo, ma io sono pessimista, si sa. Stiamo in un pezzo di questo pop giapponese, scusa.

Sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

0: gradisco, come direbbe il maestro De Sica, la gradisco, assolutamente. Sì, abbiamo la scena, aspetta.
1: Volentieri, la gradisco.
0: Esatto, sì, benissimo. Cioè, molto decontestualizzata, per fortuna, questa battuta, se no sarebbe tragico. Direi che possiamo avvicinarci alle notizie. 349-722-5831 per interagire con noi, Gaia con Estasi e poi la redazione. Prego.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative. Nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne, il centrodestra tiene, vince a Venezia nonostante i sondaggi della vigilia lo dessero per sconfitto, e conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, che passa a destra dopo 12 anni. Il centrosinistra si deve accontentare della riconquista di Pistoia. Il campo progressista tiene Mantova e Prato. Servirà il ballottaggio per conoscere il nuovo sindaco di Arezzo. In bilico il risultato di Agrigento. Vittoria dei candidati del PD senza simbolo. De Luca vince a Salerno per la quinta volta. Anche oggi rimandiamo il crollo a domani, esulta la premier Meloni. Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche.
1: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Un portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. 12 morti nel sud Libano dopo l'ennesimo attacco di Israele. Intanto il presidente iraniano dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
2: La cronaca: 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari, in collaborazione con l'autorità giudiziaria di Tirana, sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025. È ritrovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese, e su un gruppo organizzato con sede a Tirana, dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Uno è ai domicili. 3 sono stati sottoposti all'obbligo di firma e gli altri in carcere.
1: Spaccio di droga, estorsioni a imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, i raid intimidatori, è quanto la squadra mobile di Napoli e il commissariato di Afragola, al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, contestano a 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano.
2: In Italia il prezzo medio del gasolio è salito in 10 anni del 75,5%, contro una media europea del 69,2, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016, al netto degli sconti sulle accise disposti dal governo per far fronte all'emergenza in Medio Oriente. E quanto segnala il Codacons: i rincari maggiori in Lituania e Lettonia, mentre Malta, grazie ai prezzi amministrati dallo Stato, è l'unico paese dove i prezzi sono rimasti quasi fermi.
1: L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sulla base dei dati di 27 città con previsioni a 28, 48 e 72 ore, si parte già con i primi bollini gialli e arancioni in un crescendo che vede domani come il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione, ma l'AFA comincerà a mordere già da oggi con i primi bollini arancioni previsti per 12 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo.
2: È tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Nel mio percorso nel giornalismo e in politica ho imparato a convivere con i dubbi, i ripensamenti e anche con una certa dose di ansia. Non considero tutto ciò un limite, se restano in equilibrio sono una forma di disciplina mentale che aiuta a verificare i fatti, a pesare le decisioni e a mai banalizzare la complessità. Con il tempo mi sono dato alcune regole per trasformare queste tensioni in un metodo. Non mi sono mai riconosciuto nella cosiddetta sindrome dell'impostore, quella condizione per cui, nonostante risultati e responsabilità, ci si sente spesso inadeguati o si teme di essere smascherati, uno stato che rischia di paralizzare soprattutto in ambiti in cui la responsabilità pubblica è costante. Ho osservato invece molte volte il fenomeno in parte opposto, descritto come effetto Dunning-Kruger. Chi possiede competenze limitate tende spesso a sovrastimarsi, mentre chi è davvero competente, consapevole della vastità e della complessità dei temi, tende talvolta a sottovalutarsi. Dinamiche che emergono con grandissima chiarezza nel dibattito pubblico e che i social, dove ormai viviamo una parte della nostra esistenza e sono una utile cartina di tornasole, amplificano ogni giorno. Nel tempo ho incontrato persone sicure oltre misura, incapaci di riconoscere errori o meriti altrui, e ho visto professionisti di grande valore frenarsi per eccesso di prudenza. In alcuni casi ho cercato di offrire fiducia, in altri ho dovuto esercitare pazienza. Tuttavia l'esperienza mi ha insegnato che la maturità professionale sta in una fiducia realistica e calibrata nelle proprie capacità. Sapere cosa si sa davvero, riconoscere ciò che non si conosce ancora, valutare con lucidità successi e insuccessi e soprattutto continuare ad imparare, rubare con intelligenza da chi dimostra metodo, profondità e equilibrio, perché in ambiti che incidono sulla vita pubblica, ma questo vale anche per la vita privata, la competenza non è un titolo da esibire, ma una responsabilità da esercitare ogni giorno.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

disco tanto bello quanto dal titolo impronunciabile, questo degli Stereophonics, There's Always Gonna Be Something, qualcosa del genere, pronunciato come al solito molto male. Il numero per interagire con noi è il 349-722-5831. Ascoltiamo un altro pezzo, sempre in diretta dall'Ideal Car Peugeot.

gli ex ambassadors, questa era No Strings. Intanto quando uno apre i quotidiani torinesi scopre che c'è tutto un mondo là fuori decisamente meno soft di quello che viviamo in Valle d'Aosta. Tipo, leggo così casualmente: spari in strada a Torino, a Madonna di Campagna per essere precisi, arrestato un ragazzo per tentato omicidio. Vabbè, è successo dopo una lite con altri giovani, forse per un parcheggio. Come un parcheggio? Ma infatti io dico, vabbè, ci sta, ma ci sta no, però succede, cosa che è già capitata, abbiamo già letto, sempre assurda rimane. In ogni caso, un ragazzo molto giovane, peraltro di 21 anni, che è stato arrestato nella serata di domenica dopo aver sparato un colpo con una pistola che aveva contro un gruppo di persone con cui aveva litigato, forse per un parcheggio di fronte a un bar. Cioè, una roba, doveva andare al bar, ti rendi conto? Questa era, cioè, non è che ci doveva partorire la moglie oppure non lo so, una cosa che doveva andare al bar, questa era la situazione. Vabbè, Pretty Girl, andiamo avanti. Ice Spice, vai.

0: 349-722-5831 per interagire con noi, vedi un po' le altre cose di cui si vado proprio a braccio oggi, assolutamente a braccio, oggi, tutti i giorni, non solo oggi, ma in particolare oggi. Oggi vedo che su Canavese e dintorni si parla tantissimo di elezioni, perché ci sono state le elezioni, ieri c'è stato lo spoglio, adesso non possiamo fare l'elenco comune, però so, vi segnaliamo, per esempio, a Castellamonte vince Mazza, 1000 voti in più rispetto a 5 anni fa, quindi ottimo risultato. Poi vediamo un po', ecco, abbiamo proprio i dati per comune, ok, perfetto, allora abbiamo, ma diciamoli tutti, Castellamonte viene eletto Mazza, confermato, a Valperga Walter Sandretto sindaco, confermato, a San Giusto Domenico Galati che è invece il nuovo sindaco di San Giusto, a Baldissero Mauro Ferrero il nuovo sindaco, a Castelnuovo Nigra sarà Anna Maria Giacchetti, nuova pure lei, Chiesa Nuova sarà Davide Trettene, Montalenghe il nuovo sindaco è Elio Guglielmino, a Parella invece viene confermato Antonio Balma, a Samone viene invece eletto come nuovo sindaco, sindaca Susanna Ponte, e a Torre invece Roberto Bertetti. Chiudiamo con Vistrorio, veramente, cos'è Vistrorio? Domenico Ravetto Henry, che viene confermato sindaco di Vistrorio, Vistrorio che è una ridente cittadina di 519 abitanti in Val Chiusella. Benissimo, colleghiamoci con le notizie, vai!
1: Al via la nuova campagna per la pratica forense presso l'Avvocatura dell'INPS. Pubblicati gli avvisi con i posti disponibili sia nella sede centrale sia negli uffici territoriali. La domanda si presenta solo online tramite SPID, CNS o CIE, allegando curriculum ed esami sostenuti. Le candidature si sono aperte dal 1 ottobre 2025 fino al 31 luglio 2026 e le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'INPS nelle sezioni dedicate.
2: Negli ultimi giorni nuove uccisioni di donne hanno riportato al centro dell'attenzione un'emergenza che non si ferma. Dinamiche diverse, ma lo stesso copione, relazioni segnate da controllo, minacce, isolamento. Associazioni e istituzioni chiedono interventi più rapidi e protezioni più efficaci, mentre cresce l'appello a riconoscere i segnali e denunciare. Una tragedia che continua a interrogare tutti.
1: Si chiama effetto Dunning-Kruger ed è la distorsione cognitiva che porta chi ha poche competenze a sentirsi più capace di quanto sia davvero. Secondo gli psicologi David Dunning e Justin Kruger, le persone meno esperte tendono a sopravvalutare le proprie abilità perché non possiedono gli strumenti per riconoscere i propri errori. Al contrario, chi è davvero competente spesso si sottovaluta, consapevole della complessità delle cose. È un meccanismo che si osserva ovunque, alla guida, sul lavoro, nelle discussioni quotidiane. Chi sa poco parla con più sicurezza, chi sa molto pesa le parole. Una dinamica antica, già intuita da Socrate, ma oggi confermata dalla psicologia sperimentale.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

del 2009, l'anno in cui siamo capitati nel Music Box di oggi con questa Rude Boy di Rihanna.

0: Ebbene sì, per la rubrica I grandi studi scientifici, che è la nostra rubrica esclusiva, bene, hanno fatto uno sui giochi da tavolo, ragazzi. Hanno visto il motivo per cui i giochi da tavolo fanno molto bene al nostro cervello. Addirittura servono ad azzerare lo stress, ma anche a cambiare vita in certi casi. Incredibile, una serie di benefici che mai nella vita avrei pensato. Giocare, intanto dicono gli studi, un modo eccellente per allontanarsi da schermi vari, smartphone, computer, così. È una sana pausa di detox digitale. Vabbè, questo qualunque attività, diciamo, senza il telefono o lo schermo coinvolto, no? Quindi, in effetti, anche nelle scuole i giochi in scatola vengono utilizzati sempre di più come strumento per contrastare le dipendenze da videogiochi e schermi. Non so in quali scuole, in Italia non credo, ma magari all'estero sì. A quanto pare funzionano molto bene, perché l'interazione attorno al tavolo non solo stimola la socializzazione, ma è anche dimostrato che potenziano le interazioni potenziano le capacità di autocontrollo dei partecipanti, quindi offrono un'occasione perfetta per passare del tempo con gli amici, ma anche a sviluppare le proprie abilità sociali. Soprattutto per gli introversi sono un ottimo modo per testare, per riuscire un po' a fare dell'esercizio sotto questo punto di vista. Quindi è un fenomeno globale, peraltro in grande crescita secondo le stime, funzionano molto bene e c'è un'incredibile varietà delle proposte sul mercato. Una volta, diciamo, i giochi da tavolo erano pochi, cioè comunque se ne conoscevano molto pochi. Ora c'è una miriade di roba, c'è veramente una biblioteca sterminata di giochi da tavolo. Li hanno fatti su qualunque tipo di concetto, di saga, di film. Io ho un amico che è molto appassionato e ogni volta mi tira fuori dei nomi che io ho mai sentito nella vita, e sono l'1% di quelli esistenti. Quindi fanno molto bene, a quanto pare, sono una cosa molto consigliata che pare non avere effetti avversi. Benissimo.
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

nelle scorse ore e diciamo ha invitato, la Meloni ha invitato questo Ted Sarandos a rafforzare gli investimenti in Italia. Questo è quello che ha chiesto, insomma, all'amministratore delegato di Netflix. Poi ancora dice, diciamo nella nota di Palazzo Chigi viene scritto: importanza strategica degli investimenti nel settore audiovisivo e creativo, incoraggiando il manager, quindi Sarandos, a rafforzare ulteriormente la presenza e gli investimenti in Italia, valorizzando il talento, le professionalità e le eccellenze nel territorio nazionale. Sappiamo che Netflix fa anche una parte ormai di produzione cinematografica importante, quindi forse si riferiva a quello.

0: Sono le 11 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca, un litigio improvviso in casa, poi il dramma familiare. Intorno alle 8.30 di questa mattina a Napoli, un dodicenne del rione Sanità è stato accoltellato e ora è ricoverato all'ospedale dei Pellegrini in prognosi riservata. Dalle prime indagini è emerso che a vibrargli i due fendenti al polmone sinistro potrebbe essere stato il padre, il quale si è poi ferito gravemente colpendosi con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie è intervenuta per difendere il figlio, è stata anch'essa ferita a una mano.
0: La politica all'indomani delle elezioni comunali, si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento e Arezzo. L'affluenza è stata del 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti, quando era stata del 64,9%.
2: Gli esteri, la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Dopo i raid, ecco il messaggio di Mojtaba Khamenei. I paesi del Golfo non fungeranno più da scudo per basi militari americane, ha detto la guida suprema dell'Iran. Qualsiasi nuova aggressione contro Teheran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre la regione, ha incalzato il portavoce delle forze armate iraniane. Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro, ribadisce intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio.
0: Gli Stati Uniti sono pronti a fare il possibile per mettere fine alla guerra in Ucraina, lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La difesa aerea ucraina è la nostra priorità assoluta, scrive intanto su X il presidente ucraino Zelensky.
2: Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile, con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa registrata alle 17.53 ora locale è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Le autorità hanno escluso il rischio di uno tsunami sulle coste.
0: L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di EasyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. Secondo l'autorità garante, la società avrebbe articolato una procedura di acquisto online di servizi accessori di trasporto, proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo di entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato.
2: È tutto, a più tardi.
3: Finalmente un momento di grande serietà con la nostra redazione che ci ha informati sulle ultime novità, mentre noi siamo in diretta da Lidl Carpegiò e andiamo a Torino per sentire la voce di Epoch con questa A Posto.

0: Like two of these raptors.
1: Stavo guardando le immagini, non so se le avete viste, dell'esplosione del mega razzo di SpaceX, no? Che è il famoso programma, insomma, di esplorazione spaziale lanciato da Elon Musk. Tra l'altro ricordiamo che l'aeroporto Corrado Jax è stato scelto come una delle basi future, no? Per questo tipo di progetto. C'è stato un volo che ha funzionato. Poi sul finale, nell'Oceano Indiano, la navetta ha impattato l'acqua, si è inclinata ed è saltata in aria in una esplosione gigantesca. A quanto pare però era totalmente programmato, era tutto assoluto. Sono i video, insomma, che stanno girando un po'. Mentre invece, se siete appassionati di osservazioni celesti, cose di questo tipo, qua non serve neanche essere appassionati, perché è prevista un'eclissi totale di sole in Europa dopo 20 anni dall'ultima volta. In Spagna avranno il buio completo, in Italia parzialmente, ma in ogni caso si vedrà qualcosa. E come al solito ci sono i consigli per evitare di procurarsi dei danni alla vista, perché come sapete c'è sempre quel tema lì che non bisogna mai guardare l'eclissi. La data segnata è il 12 agosto del 2026 e ci sarà questo spettacolo mozzafiato che manca dal 2006, quindi sono 20 anni che non si vede una cosa del genere. Se sarete in Spagna potrete davvero apprezzare l'oscurità durante il giorno.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
2: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
1: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
2: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
1: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
3: Il 26 maggio cambia ritmo. Il mattino è sereno, ma il pomeriggio porta un po' di vivacità sui rilievi. Le nubi si gonfiano, si muovono, provano a raccontare un temporale breve. È una giornata che gioca con i contrasti, come un quadro che prende vita.

quasi che procederai con l'almanacco, ragazzi. Quasi che procederai in questo 26 maggio, che sembra agosto, con l'almanacco del giorno, ovvero con una serie di avvenimenti storici occorsi proprio nella giornata odierna nella storia della musica. Devo dire, soprattutto musica rock. C'è un po' di razzismo in questa rubrica. C'è solo un genere, però vabbè. Abbiamo la nascita oggi di Tommy Stewart, batterista dei Godsmack. Nasceva oggi invece nel 72 il batterista degli Oasis, Alan White, ed è anche il compleanno di Lenny Kravitz, che fa la bellezza di 62 anni e ne dimostra 30. Questa cosa è incomprensibile. A livello invece di eventi, oggi possiamo segnalarvi che prima a New York, al Winter Garden Theater del musical Beatlemania sulla vita e le musiche dei Beatles, quindi oggi nel 77 c'era la prima di questo musical, comunque con grandi risultati. Viene programmato fino all'ottobre del 79, addirittura 1006 le repliche. Nel 69 oggi Janis Joplin è nella copertina di Newsweek col titolo La rinascita del blues, mentre a livello di uscite discografiche usciva per la Dirty Hit il terzo EP dei Wolf Alice, Creature Songs, e usciva, questo nel 2014, usciva invece nel 92 l'album dal vivo dei Queen, Live at Wembley 86. Sarà disco di platino un po' ovunque, anche in Polonia, pensate, un po' ovunque in giro per il mondo. L'ultima cosa, usciva nell'86, sempre il 26 di maggio, per la Epic, il terzo disco degli Europe, The Final Countdown, forse il più famoso, anzi senza forse quello di maggior successo, quello più iconico della band. Bene, avete qualche suggerimentino buttato lì in maniera subliminale per il disco libero che arriva tra poco in chiusura? Scegliete voi la canzone con cui ci salutiamo.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Monamour Blue Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac!
3: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter, moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
4: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
5: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
4: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
5: Te l'avevo detto. Si può dire?
4: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
5: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari, che ha decretato il sorpasso del Como e la mancata partecipazione alla Champions nella prossima stagione, il patron del Milan, Gerry Cardinale, ha deciso di azzerare tutto. Via l'allenatore, Allegri, i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Uno dei primi sondati dal Milan è il nome di Andoni Iraola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sul Napoli invece per il momento l'unica cosa certa è che Antonio Conte non è più l'allenatore. Per il nome del successore invece bisognerà ancora aspettare. Il giorno dopo l'ultima al Maradona a Napoli, De Laurentiis, la Di Chiavelli e il direttore sportivo Manna hanno dato vita a un vertice per tratteggiare il nome del successore di Conte. Massimiliano Allegri, esonerato, e Vincenzo Italiano del Bologna sono i due profili da tenere in considerazione. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso, del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per due stagioni. La nazionale ora in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico Silvio Baldini, che sarà in panchina per le due partite, ha convocato 24 giocatori, scegliendo un'Italia giovanissima. Presente capitan Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i tre in forza alla Borussia Dortmund. Il tennis ora. Yannick Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Thabaut. Il match è in programma non prima delle 20:15 in sessione serale. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte di Cobolli, che conquista la terza vittoria consecutiva nel primo turno del Roland Garros. Al secondo turno il numero 10 della seeding affronterà il cinese Hu. Avanti anche Jasmine Paolini, che ha superato l'ucraina Yastremska, numero 45 del ranking, con i parziali di 7-5, 6-3. Per ora è tutto, a più tardi.

sempre comunque interessante vedere chi finisce in ballottaggio, vedere le richieste che sono diverse. Oggi andiamo tra gli anni 80 e gli anni 2000, due canzoni. La prima, classico, ogni tanto la recuperiamo in questo spazio, Crowded House con Don't Dream It's Over. La seconda invece è più difficile trovarla, di Moby, Find My Baby. Proprio sul finire degli anni 90, 1999, insomma avete due opzioni tra cui votare.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è stato rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Catano De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno, con De Luca sindaco per la quinta volta, e si prende Avellino, Enne e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
1: Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'assemblea generale di Confindustria. Presenti anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e la premier, Giorgia Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Queste scelte, aggiunge, sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. E ancora, identifichiamo i 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito, un terzo della crescita, un terzo alla sanità, un terzo alla scuola.
2: La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata.
1: Gli esteri ora: la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Mojidapa Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 morti.
2: Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato 7 morti, secondo la portavoce del governo. Sono decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha dichiarato. Fonti vicine alla portavoce precisano che 5 persone sarebbero annegate, 2 sarebbero invece decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Interland di Lione.
1: Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del trimestre.
2: È tutto, a più tardi.

0: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Ad aprile l'inflazione è tornata a salire e ha raggiunto il più 2,7% su base annua, spinta soprattutto dai rincari degli energetici e degli alimentari non lavorati. L'Istat segnala un aumento anche sul mese, pari a più 1,1%. Sale il carrello della spesa, che passa al più 2,3%, mentre l'inflazione di fondo scende all'1,6%. In crescita i prezzi di trasporti, assistenza alla persona e abitazione, in calo solo informazione e comunicazione.
2: Grande spettacolo alla Courmayeur MTB Event 2026, ultima tappa dell'Italia Bike Chap per Elite Under 23. Successi di giornata per Sophie Pedersen e Tatiana Tournu tra le donne, mentre tra gli uomini trionfa Simone Avondetto davanti a Yuri Zanotti. Ottimo secondo posto Under 23 per il valdostano Gabriel Borre. Nelle categorie giovanili vittorie di Maria Chiara Signorelli e Roberto Pinna, con buoni piazzamenti per Paolo Costa e Fabien Borre. In Francia volata vincente della francese Thaïs Poirier. Nono posto per l'azzurra Elisa Giangrasso.
1: Da mercoledì 13 maggio si sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea dell'Università della Valle d'Aosta per l'anno accademico 2026-2027. I corsi triennali in lingue, economia, scienze politiche e la magistrale in economia del territorio sono ad accesso libero, con domanda online entro il 9 settembre. Accesso programmato invece per scienze e tecniche psicologiche, con test. Le scadenze sono il 16 giugno e il 9 settembre.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
13: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Top Italia Radio.
15: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un pomeriggio dalla redazione.
3: Tragedia in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa a Bogenhout nelle Fiandre orientali. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre all'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4, si tratterebbe di 2 minori e dei 2 adulti che si trovavano con loro. Diversi anche i feriti, tutti e 3 i passeggeri del minivan. Uno di loro sarebbe stato rianimato, un altro è gravissimo. Oggi l'Europa è in lutto, il messaggio della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen.
2: La politica, 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la Premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cateno Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. A ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
3: Un patto in 5 punti da condividere con tutte le parti politiche per tornare ad una crescita del 2%. 5 leve a partire dal nodo energia. Il caro bollette è ormai una vera e propria minaccia esistenziale per le imprese. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'assemblea annuale a Roma. Liberiamo 20 miliardi per scuola, sanità e crescita, il suo appello. Poi punta il dito sull'Europa. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il leader degli imprenditori si dice preoccupato per le scelte di Bruxelles, che non ha chiaro il concetto di competitività.
2: La tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 i morti.
3: Ora a Napoli è stato arrestato il padre del ragazzino di 12 anni pugnalato questa mattina al Rione Sanità. L'uomo avrebbe pugnalato 2 volte il bimbo davanti alla mamma e alle 2 sorelle di 10 e 16 anni. Lo avrebbe colpito prima alle spalle e poi al petto. L'uomo, 35 anni, sarebbe un tossicodipendente con disagio psichico. Non si esclude che l'aggressione sia scattata per una crisi di astinenza. Dopo aver assalito il figlio, avrebbe rivolto il coltello contro se stesso, tagliandosi la gola, il volto e i polsi. Ferita anche la mamma, che ha riportato un taglio alla mano.
2: Il tennis, altri 4 azzurri in campo nella terza giornata del Roland Garros. A chiudere sarà Jannik Sinner alle 20:15 sul centrale contro Trabeau. In campo in questi minuti Matteo Arnaldi, che sfida Griekspoor, numero 29 del tabellone. Luciano Darderi se la vedrà con Hofner. Per le 16 circa dovrebbe toccare invece Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà come terzo incontro sul campo 13 la qualificata Alina Korneva, russa giovanissima.
3: È tutto, a più tardi.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Senza qualificazione in Champions, senza più Massimiliano Allegri e senza più la dirigenza protagonista di quest'annata conclusa con il grande obiettivo stagionale mancato all'ultima giornata, il Milan inizia una nuova era e sarà l'era di Gerry Cardinale e delle sue decisioni in prima persona. Per 4 anni Cardinale ha delegato, ora sarà lui a prendere le decisioni e le prime sono e saranno decisioni forti, con un obiettivo principale: creare una struttura organizzativa e una catena decisionale forte, coerente e pienamente allineata. La prima scelta forte è quella legata all'allenatore. I rossoneri cercheranno un nuovo profilo e prenderanno qualche giorno di riflessione prima di decidere su chi puntare per la panchina. Tra i nomi spunta quello di Andoni Raiola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sulla panchina del Napoli circolano invece i nomi di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della nazionale, Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. Il tennis, ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero 1 al mondo inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale non prima delle 20:15 contro il francese Thabaud, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debuttano oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Grexpur e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva. Il basket, la Virtus a spalle al muro, ha dimostrato di non voler affatto lasciare andare il sogno di bissare lo scudetto vinto un anno fa e ora, dopo la netta vittoria a Trento, punta a far esultare i propri tifosi in una gara 5 che chiuderà una serie molto più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia. Trento, per contro, dopo aver sprecato il colpo del KO domenica, proverà a ripetere il colpaccio già riuscito in gara 1 per spiazzare tutti ed eliminare i campioni d'Italia in carica. L'appuntamento, con una gara 5 che deciderà il passaggio del turno, è per questa sera alle 20. L'NBA ora non si ferma la corsa dei Knicks, che dominano anche la gara 4 a Cleveland eliminando i Cavs con un secco 4-0 ed ottengono l'11ª vittoria consecutiva in questi playoff, altro record di franchigia che li porta alle finals dove mancavano dal 1999. Per ora è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma. Presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. A introdurre l'argomento e a ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa in occasione del Festival di Trento il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto invece tra le altre cose la Premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
1: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici, 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappareggio Calabria e Crotone. Ironica la Presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cheteno De Luca. Il centro-sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
2: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
1: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
2: Allerta caldo in Europa con un clima gestivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un altro primato col giorno di maggio più caldo, e ovviamente anche da noi in Italia.
1: Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica col numero uno dei campani, che ha deciso di puntare sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il nuovo ciclo. La principale alternativa italiana resta quella di Massimiliano Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Al via la nuova campagna per la pratica forense presso l'Avvocatura dell'INPS. Pubblicati gli avvisi con i posti disponibili sia nella sede centrale sia negli uffici territoriali. La domanda si presenta solo online tramite SPID, CNS o CIE, allegando curriculum ed esami sostenuti. Le candidature si sono aperte dal 1 ottobre 2025 fino al 31 luglio 2026. E le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'INPS nelle sezioni dedicate.
2: Negli ultimi giorni nuove uccisioni di donne hanno riportato al centro dell'attenzione un'emergenza che non si ferma. Dinamiche diverse, ma lo stesso copione, relazioni segnate da controllo, minacce, isolamento. Associazioni e istituzioni chiedono interventi più rapidi e protezioni più efficaci, mentre cresce l'appello a riconoscere i segnali e denunciare. Una tragedia che continua a interrogare tutti.
1: Si chiama effetto Dunning-Kruger ed è la distorsione cognitiva che porta chi ha poche competenze a sentirsi più capace di quanto sia davvero. Secondo gli psicologi David Dunning e Justin Kruger, le persone meno esperte tendono a sopravvalutare le proprie abilità perché non possiedono gli strumenti per riconoscere i propri errori. Al contrario, chi è davvero competente spesso si sottovaluta, consapevole della complessità delle cose. È un meccanismo che si osserva ovunque, alla guida, sul lavoro, nelle discussioni quotidiane. Chi sa poco parla con più sicurezza, chi sa molto pesa le parole. Una dinamica antica, già intuita da Socrate, ma oggi confermata dalla psicologia sperimentale.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Monamour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac!
3: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
5: E io sono Chiara.
4: AI e Google Universal Card.
5: Comprare.

0: siti, tecnologia.
1: Poi chiudi, esci, ti distrai e sparisce tutto.
0: O peggio, devi ricominciare da capo su un altro sito.
1: E ogni volta è come ripartire da zero.
0: Ed è qui

0: con l'intelligenza artificiale.
1: Sì, perché non è solo salvare i prodotti,
0: è capire cosa vuoi davvero comprare.
1: Tipo con strumenti legati a Google.
0: Cerchi un prodotto,
1: lo guardi, lo confronti
0: e l'AI tiene traccia.
1: Senza che tu debba fare davvero nulla.
0: Poi magari cambi idea.
1: O vuoi aspettare.
0: E qui arriva la parte intelligente.
1: Il sistema monitora i prezzi, offerte e disponibilità.
0: E ti avvisa nel momento

0: tornano da te.
1: Poi c'è un altro livello ancora più interessante, il confronto automatico.
0: Sì, tipo lo stesso prodotto su più siti.
1: Prezzi diversi, tempi diversi.
0: E l'AI ti mostra subito la scelta migliore.
1: Senza aprire 10 pagine.
0: Senza perdere mezz'ora.
1: E soprattutto senza dubbi.
0: E poi c'è ancora la parte più sottile.
1: Quella psicologica.
0: Sì, perché molto spesso non compriamo subito.
1: Ci pensiamo, torniamo, riguardiamo.
0: E lì perdiamo i prezzi.
1: Con un carrello universale non perdi nulla.
0: Eh no, resta tutto lì, organizzato e pronto quando decidi.
1: E poi c'è una scena molto reale. Vedi qualcosa che ti piace.
0: Ma non è ancora il momento di comprare.
1: Prima lo perdevi.
0: Adesso lo ritrovi subito.
1: E magari anche a un prezzo migliore.
0: E questo cambia completamente l'esperienza.
1: Perché diventa più semplice.
0: Più fluida.
1: Più intelligente.
0: E sicuramente meno stressante.
1: E poi c'è un ultimissimo punto.
0: E cioè?
1: Che questo è solo l'inizio.
0: Sì, perché il passo dopo è ancora più forte.
1: L'AI che compra per te.
0: Quando trova l'offerta giusta.
1: Quando sei pronto.
0: Quando ha senso.
1: Senza dover controllare ogni giorno.
0: Alla fine il punto è molto semplice.
1: Non è avere più scelta.
0: No, è gestirla meglio.
1: E con l'intelligenza artificiale?
0: Anche lo shopping diventa qualcosa di molto più intelligente e molto meno casuale. Alla fine l'intelligenza artificiale non è che fa gli acquisti per noi, ma ci aiuta sicuramente a farli meglio. Ma per oggi era tutto, a domani.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Al via Roma, all'Assemblea Generale di Confindustria, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
4: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
2: All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Francesco Cannizzaro dopo il commissariamento, e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini, che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. L'affluenza è stata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti.
3: In Oriente, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mustafa Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. I Pasdaran intanto affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro.
2: Incidente mortale in Belgio, a Bagenhout, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazze di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
3: Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, forse in preda a una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata di spalle al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. In un momento di lucidità si è poi accorto del gesto compiuto e ha rivolto il coltello verso se stesso, procurandosi delle ferite.
2: Siamo al calcio. Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri, e Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Dopo quello delle scorse settimane, il Milan avrebbe in programma un altro incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth. Intanto Tare ha lasciato casa Milan portando via le sue cose, mentre Cardinale è tornato a New York.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. 15 quasi 8 minuti, martedì 26 maggio 2026, 2:26 a questa data, però è 26/05/2026, quindi il prossimo mese sarà 26/06/2026. Sto facendo dei ragionamenti tra me e me, ma adesso coinvolgo anche voi. Come state? Inizia una nuova settimana, o meglio, inizia una nuova puntata di Break On, l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio. Raccontatemi un

349-725-831. Aspetto come sempre i vostri feedback e le vostre opinioni. Radio Viglia Network è l'applicazione che dovete subito correre a scaricare, perché adesso si canta e si

15:11, siamo appena partiti con la prima ora di Break On, ma come sapete stiamo insieme fino alle 18. 349 7225 831, questo è il numero pronto a ricevere i vostri messaggi, i vostri feedback, le vostre opinioni, le vostre recensioni, e soprattutto sono curiosa se stamattina siete stati così temerari, coraggiosi a mettere la sveglia alle 6 e poi avete seguito alla lettera la lista del Perfect Day, la giornata che poi comunque prosegue, se avete pranzato alle 13 oppure se anche ieri sera siete riusciti a cenare verso le 19 e poi le 22 tutti a nanna. Non sono io a dirlo, lo dicono gli esperti. Radio Vidia Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone, perché come dico sempre c'è l'imbarazzo della scelta. All'interno di questa applicazione trovate la bellezza di quattro radio. Ora c'è Nelly Furtado con la sua

servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

te questa sera non ci dice no. Non ti dico no insieme anche ai Bundabash, 15-18 minuti, stai ascoltando Break On in questo martedì 26 maggio 2026 e subito pronti via, ci trasferiamo nel Regno Unito, precisamente presso una collina, perché ogni anno si tiene un contest, una gara, sì, la possiamo definire a tutti gli effetti una vera e propria sfida, gara della cheese rolling. Avevamo già parlato, la collina in questione, la Cooper's Hill. Centinaia di persone si lanciano giù da questa collina ripidissima inseguendo, se si chiama cheese rolling, ovvero un pezzo di formaggio, una forma di formaggio dal peso di 4 kg, mentre la folla

0: questo tabloid, viene fatto rotolare lungo il pendio a velocità che possono sfiorare i 100 km orari. I concorrenti, partendo da subito dietro di esso, cercano di raggiungerlo in una discesa di circa 200 metri, dove il controllo del corpo è praticamente impossibile. Quindi, perché, come vi ho detto prima, come vi ho descritto, questa collina è davvero ripidissima. Cadute, scivolate, collisioni sono parte integrante della gara. Vincere significa non solo essere veloci, ma anche sopravvivere alla discesa senza gravi conseguenze. Quindi mi immagino quanti SOS lanceranno qua e là. Però è forse anche il bello di questa gara, anche un po' ridere.
1: Uno

se ne vanno e non c'è neanche un motivo alla base. Alcune sono delle supposizioni queste, alcune teorie lo collegano a riti legati al pascolo, altre invece a riti pagani legati alla fertilità e al ciclo delle stagioni. Qualunque sia la storia, devo dire che è un evento che attrae ogni anno migliaia e migliaia di persone, si divertono, però bisogna sempre

su nei minimi dettagli, però ho notato, si vedono i vari giocatori, da Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, sono stati immortalati nei loro trionfi, ma se voi scorrete a 2 minuti e 55 secondi notate un cambiamento, c'è un cambio radicale in questo video. Andatelo a controllare e poi ve lo descrivo. Prima ci sono LDI.

vincitori di Fanta Sanremo 2026 LDA H7 Poesie Clandestine, perché è giusto ricordare anche il contest parallelo, e se ci fosse un contest di vendetta sicuramente lo vincerebbe Shakira, perché dopo una serie di vendette lanciate attraverso la pubblicazione delle sue canzoni, l'ho fatto anche questa volta, c'è cascata. Noi l'abbiamo visto forse così il video, lo abbiamo descritto in questo modo, i trionfi dei vari giocatori, ma se osservate bene al minuto 2 minuti e 55 secondi notate l'errore fatto da Piquet. Quindi nel suo errore più clamoroso, il fallo su Cristiano Ronaldo durante Portogallo-Spagna ai mondiali 2018, e alla fine ce l'ha fatta anche nel brano Dai Dai, colonna sonora dei mondiali di calcio 2026, lei ci doveva mettere la frecciatina, come giusto che sia. Brava Shakira.

Sia Mille Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.

mixata di Breakon si è conclusa con i Pinguini Tattici Nucleari. Siamo volati per un momento in Islanda, ma adesso torniamo subito in Italia. Sono le 15:57 minuti, martedì.

0: le 16 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presente anche la Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello del nucleare in Italia.
3: Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare in Italia sia un obiettivo alla nostra portata e non ho dubbi sul fatto che può rappresentare una svolta per la nostra competitività.
1: Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio con riferimento al conflitto in Ucraina. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani nella capitale ucraina. Un attacco aereo russo sferrato infatti sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
2: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
1: La politica, all'indomani delle comunali del 24 e 25 maggio si tracciano i bilanci definitivi, con il centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
2: Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia, in una fine di maggio piuttosto rovente, proprio data la situazione meteorologica sul nostro paese. Sono in arrivo i primi bollini rossi nell'ultima versione aggiornata del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. Attenzione particolare su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in quattro città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate da livello 3. Attualmente sui 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute prevale il colore arancio, dunque livello 2 di allerta.
1: Lo sport, il tennis, Matteo Arnaldi vince nel suo debutto a Parigi, il sanremese numero 104 del mondo, ma reduce da un'ottima campagna agli internazionali di Roma, ha battuto in rimonta nel primo turno del Roland Garros olandese Griekspoor 29 del seeding 6-7, 6-3, 7-6, 7-3 i parziali dopo 4 ore di lotta durissima per Arnaldi, che a Parigi ha raggiunto gli ottavi nel 2024, il secondo turno nel 2023 e nel 2025. Debutto serale a Roland Garros invece per Jannik Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero 1 al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 ATP.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

Galli, sono le 16, quasi 9 minuti di questo martedì 26 maggio 2026, inizia la seconda ora di Break On e non vi ho aggiornato oggi sulle condizioni climatiche che ci sono qui a Milano. È una giornata molto torrida, caliente, quasi sembra più un 26 luglio rispetto a 26 maggio, però non ci dobbiamo lamentare perché ci siamo lamentati abbastanza del freddo, della pioggia, quindi possiamo dire viva il sole. 349 7225831, questo numero

recupera l'applicazione che dovete scaricare subito in questo istante, anche se fa caldo dovete correre, cliccare, perché c'è 4 radio in un'unica applicazione. Quindi devo dire che c'è l'imbarazzo della scelta. E poi adesso Blanco ci riporta indietro al 2020 con la sua Notte.

Baywatch sta per arrivare, sarà quasi vostro. Le spiagge assolate della California, i costumi rossi, le corse in slow motion, i salvataggi spettacolari stanno per tornare. Quando? All'inizio del 2027. Quindi iniziamo ad azionare il countdown e a breve

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Ah, si sente! Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
2: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto. Si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

canzoni in real time e CapCut invece per il montaggio. Ve la faccio semplice: trasforma le vostre chat di WhatsApp in vere e proprie canzoni. Voi dovete soltanto

e le chat, quindi dovete selezionare i messaggi più significativi, quelli che volete includere all'interno della vostra canzone. Secondo step, create la canzone attraverso l'applicazione che già vi dicevo, si chiama Suno. Aprite l'app, cliccate sul pulsante arancione per iniziare un nuovo brano. Nella sezione lyrics incollate i messaggi uno dopo l'altro, esattamente come

è molto anche intuitivo, e poi andate su TikTok, caricate il vostro video e potete ascoltare la vostra canzone creata attraverso le conversazioni su WhatsApp. Quindi ci piace, le applicazioni si attraggono. Gianni Morandi, l'attrazione.

pop in una canzone, grazie all'ausilio di due applicazioni, Capta per quanto riguarda la parte tecnica e il montaggio video e Suno per generare, grazie all'intelligenza artificiale, la

Continua a parlare di trend qui a Break On. Se prima abbiamo parlato della trasformazione di una semplice chat di WhatsApp in una canzone, quindi una tendenza che richiedeva anche una certa

mondo giovanile. Ne avevamo già parlato, la parola giusta da utilizzare di questo trend, o meglio, parlando in termini social, è meglio parlare di hashtag utilizzato sotto questi tipi di video, è maxing. Deriva dall'inglese to max out, e quindi migliorarsi sempre. Richiamo un po' l'idea

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore De Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica con il numero uno dei campani, che ha deciso di puntare dunque sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il suo ciclo. La principale alternativa Italiano resta quella di Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione, ma Italiano sembra in chiusura col Napoli. In casa Roma la prima pietra da mettere il nuovo direttore sportivo. Massara è pronto all'addio, in pole per sostituirlo c'è D'Amico, spazzata via la concorrenza del Milan, è pronto per riabbracciare Gasperini. Dunque, dopo l'esperienza a Bergamo, Gasperini, oltre ai rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala, si aspetta anche 4 rinforzi, 2 in attacco, un esterno di centrocampo e un centrocampista. Diversi nomi suggeriti per rinforzare il pacchetto offensivo, da Pepe del Porto a Zolis del Bruges fino ai Sonny Nusa e Greenwood. In casa Milan, Gerry Cardinale, come sappiamo, ha tracciato la via e disegnato il futuro, vuole un allenatore alla Fabregas, dato dunque il mandato a Ibrahimovic sul braccio destro di individuare un nuovo direttore sportivo e un nuovo tecnico, lo svedese Piace Xabi, che ha allenato 3 anni al Barcellona dal 2021 al 24. L'altro candidato è Iraola, che ha trascinato il Bournemouth in Europa League. Il tennis inizia stasera il Roland Garros di Jannik Sinner, il numero uno al mondo sarà protagonista non prima però delle 20:15 contro il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Con un successo oggi l'azzurro centrerebbe la 30ª vittoria consecutiva. Dalle 17 in campo anche Dardelli, che affronta l'austriaco Hofner. Buona la prima invece per Arina Sabalenka nel tabellone femminile, sempre del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La tennista bielorussa numero uno del mondo del tabellone approda al secondo turno battendo la spagnola Busas Maneiro in 2 set col punteggio di 6-4, 6-2. La MotoGP, Marc Marquez torna in azione, dunque Ducati recupera almeno uno dei ragazzi. Marquez, Alex, come sappiamo, sarà 7 per un bel pezzo, mentre Marc, campione MotoGP in carica, ha confermato proprio poco fa il suo ritorno in azione in occasione del Gran Premio Motociclistico d'Italia, in programma nel prossimo fine settimana all'autodromo del Mugello. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

quando un trend può diventare tossico, può diventare una vera e propria patologia. È il caso di Maxin, questo trend che prevede il miglioramento ma in maniera molto molto eccessiva. Il problema sta nella comunicazione, perché va bene il miglioramento magari del corpo, della propria pelle, anche del proprio stile di vita, della postura, del carisma, amicizie, studio, lavoro, tutte componenti che fanno parte della vita, ma non devono diventare una vera e propria ossessione, come ci canta Samurai Jay. Sì, la sua canzone è diventata un'ossessione, ma non il nostro miglioramento, perché poi il miglioramento, il nostro glow up, si vede nel corso del

zampino dell'intelligenza artificiale, quindi fate attenzione, va bene migliorarsi, ma passo dopo passo, lentamente, si può migliorarsi.

Dal 2018 le voci sono quelle di Car Brave e Masca Ze con posso e si può migliorare, ma bisogna farlo con stile perché ognuno ha il proprio tempo. E il fenomeno di Maxine è nato non proprio all'improvviso, come è stato spiegato

stavano di moda le palestre, quindi ognuno aveva una propria visione della cura del proprio aspetto fisico. Infatti nel 2026 non si parla più di looks maxi, non guardiamo più il corpo.

Rosalia insieme a Ralphie Zo con Omega. L'abbiamo definita Omega Maxine perché state ascoltando non un semplice break-on, ma un break-on Maxine. Potremmo proseguire con qualsiasi parola che da adesso in poi utilizzo, però poi diventa tutto troppo eccessivo. Quindi va bene come trend, va bene il miglioramento, il glow up sicuramente, far vedere il prima al dopo, ma non deve diventare così effetto Maxine. Poi ho visto ci sono altre sottocategorie, perché c'è Max, Soft Maxine, Maxine e Super Maxine. Potremmo dedicare soltanto 3 ore a questo.

0: per volgere al termine la seconda ora di Break On. Come sempre ce ne sarà un'altra, voi rimanete lì perché poi scopriremo altre tendenze, quindi non c'è Break On senza tendenze.
1: Sono le 17 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Al via questa mattina a Roma all'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
5: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
3: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto, secondo la guida suprema Mojtaba Khamenei, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane.
4: Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio nella prima fase dell'indagine su Garlasco, sarà processato dal prossimo 14 settembre con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio

0: Giarda che difesero Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, un passaggio da lui reputato imprescindibile per valutare la portata diffamatoria delle dichiarazioni rese da Lovati il 13 marzo 2025.
1: E di 4 vittime il bilancio dell'incidente mortale avvenuto in Belgio, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazze di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
0: Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano, Trenitalia sul proprio sito segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari.
1: Lo sport con la MotoGP: Marc Marquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli è costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere il problema pregresso. Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti a 83 lunghezze dal leader Marco Bezzecchi.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: punto di vista un po' ossessivo, eccessivo. E adesso non vi spoilerò quale sarà il prossimo trend, dovete rimanere lì, ma prima 349 7225 831, questo è il numero Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare, chiocciola Top Italia Radio, sia per Instagram che per Facebook. E poi c'è la musica, i Pinguini Tattici Nucleari con Amaro, un po' di amaro in bocca.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu.

i pinguini tattici nucleari con Amaro. E forse la frase "mi hai lasciato un po' di amaro in bocca" potrebbe essere il gancio giusto per questo prossimo trend, perché a breve parleremo di future faking, ovvero una tecnica manipolatoria

tutto in un futuro, però alla fine è soltanto nella testa di quella persona e dura magari 24 ore e poi svanisce. Quindi sono delle false promesse e le hanno tradotte in un vero e proprio trend, tenendo a riferimento un campione di 1000 single. Quindi future faking è questa nuova dinamica. Più della metà dei single, adesso leggo in real time con voi, ha provato almeno una volta nella vita quella sensazione magari di amaro in bocca. E sì, però al secondo appuntamento spesso si verifica già all'inizio della relazione: mi avevi promesso questo e poi si è rilevato essere tutt'altro. Quindi per qualsiasi ambito della vita, famiglia, vacanze, case, tanto tanto altro. Quindi a breve parleremo di questo sondaggio. Prima i dei giornalisti quando erano ancora insieme, si torna al 2016 con

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Dan Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Dan Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

false promesse all'inizio di una relazione durante il primo o secondo appuntamento. In un articolo di Vice è stato riportato il sondaggio condotto dal sito di incontri Taukaifi su un campione di 1000 single. Circa il 92% di loro ha subito questa tattica manipolatoria senza essere a conoscenza del significato di questo termine. Poi si sono resi conto, si sono confrontati e hanno detto: ah sì, forse sì, sono stata vittima di future faking, sia per quanto riguarda il futuro, la famiglia, le vacanze, le case. Voi siete stati vittime? 349 72 25 831. Ora c'è Gali con I Love You.

pianificazione, organizzazione, era tutto nella loro testa, poi magicamente anche a distanza di 2 o 3 settimane questi fatti sono diventati polvere, non si sono concretizzati. Sempre secondo questo studio, nella maggior parte dei casi sono le donne a subire il future faking da parte degli uomini. Il 45% del campione femminile, ricordiamo il campione era composto da 1000 persone singole.

anche chi ci casca, invece chi è che è forte magari capisce già qualcosa e dice no, va bene, ho capito, possiamo parlare così tanto per, ma poi non si concretizza.

Direttamente da Sanremo 2021, Francesca Michelini insieme a Fedez con Chiamami per nome. E lo dice anche Francesca: le promesse sono mille, mille, ma non serve siano mille. E potremmo proseguire così. In realtà queste mille promesse sono premature e poi non si concretizzano. Stavamo parlando appunto di tattica manipolatoria del future faking. Passiamo a parlare d'altro. Blanco ha recentemente condiviso sui suoi canali social un video in cui canta e balla in modalità casalingo. Lo possiamo definire così, lo possiamo riassumere così, questo piccolo frame sulle note di Sottogonna. Una delle sue canzoni presenta un look molto stiloso da smart working, pigiama e con un mozzo per le pulizie in mano. Il brano è stato prodotto come sempre dal suo amico e collega Michelangelo, storico collaboratore. Una canzone davvero inedita, ma sta già streamando molto molto bene, come questa, Give Me Your Love.

protagonista, oltre ai giocatori, sì, sono i protagonisti, scenderanno in campo, ma c'è lui. Il protagonista in assoluto è Trionda, il pallone ufficiale. Perché si chiama così? Però prima vorrei dirvi che è dotato di una batteria interna, scusate. Prima di ogni incontro bisognerà ricaricare questa batteria, e l'autonomia del dispositivo di circa 6

0: titolo della canzone è Baby, Clean Bandit insieme a Marina and the Diamonds con la partecipazione di Luis Fonsi. Quindi abbiamo scoperto, il pallone dei mondiali 2026 ha un nome, quindi lo abbiamo battezzato come Trionda ed è dotato di questa batteria interna e autonomia pari a 6 ore, un tempo calcolato per coprire senza problemi i tempi regolamentari, gli eventuali supplementari e le interruzioni di gara. Il design della sfera è un omaggio diretto alle tre nazioni ospitanti, come riportato da scuola.net, il nome stesso fonde il prefisso tri e il termine onda. La grafica integra elementi simbolici e cromatici specifici, il verde con l'aquila per il Messico, il blu con la stella per gli Stati Uniti e il rosso con la foglia d'acero per il Canada. Quindi abbiamo fatto la descrizione sia del videoclip di Dai Dai sia del pallone Trionda. Che volete di più?
1: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
2: Tu e lo shopping?
1: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blue Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
2: E il portafoglio ringrazia.
3: CIDAC, CIDAC.
4: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutta Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutta Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

scrivania, perché come ha detto lui scrive solo quando piove. Terminato è il tuo periodo di scrittura, perché qui a Milano fa troppo caldo, quindi ormai hai chiuso tutti i tuoi progetti e ha pubblicato Lunedì Nero. È un brano che racconta sentimenti sensibili e profondi, esplora le contraddizioni d'amore e anche il peso emotivo che certi legami possono lasciare dentro di noi. Quindi è un brano molto riflessivo, non vi aspettate da lui la hit, il tormentone, però è già vostro e anzi lo potrete ascoltare nei teatri a partire dal 5 ottobre, che sarà qui a Milano presso il Teatro Arcimboldi. Quindi in bocca al lupo. Ora Rosalyn insieme a Alfa

previsto per il prossimo 22 giugno. Nelle ultime ore ha pubblicato il nuovo singolo dal titolo Romantica, è già disponibile da venerdì. I fan poi lo potranno cantare a squarciagola in occasione del concerto evento del 4 luglio a Tor Vergata. Quindi non vediamo l'ora di ascoltare sia a questo punto l'intero album, sia Romantica, in realtà è già nostro, non l'ho ancora ascoltato, a dire la verità. Ora ci sono gli Imagine Dragons insieme ad Ernea con Take Me to the Beach, poi i Salvatori.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Medio Oriente, soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Lo riferisce Channel 12. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherazki, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa, che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo. Teheran parla di progressi, ma avverte che l'intesa non è imminente.
3: La guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri ucraino Sibiya ha definito un'audace provocazione le dichiarazioni con cui l'omologo russo Lavrov ha informato il segretario di Stato americano Marco Rubio su nuove rappresaglie contro Kiev, invitandolo a far evacuare i diplomatici americani dalla capitale. Durante una conversazione coi giornalisti, Sibiya ha affermato che le parole di Mosca informano il paese più potente al mondo che si stanno trascurando i suoi sforzi di pace.
2: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate, dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via

0: Emily ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa di PM, non come un modo per sottrarre il Cudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni.
1: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
2: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
0: Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in borsa. Il titolo del cavallino rampante ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica a luce, il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. Tra chi non ha gradito luce c'è anche l'ex presidente della rossa Luca Cordero di Montezemolo. Si rischia la distruzione di un mito, ha detto l'imprenditore a margine dell'assemblea di Confindustria.
1: Lo sport, il ciclismo, Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026, il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella Corsa Rosa imponendosi nella 16ª frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cary. Il corridore della Visma continua a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale, 1,07 ha chiuso al secondo posto Gal davanti a Hindley, poi Aresman e G, sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi Pellizzari alla deriva.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Oh, si sente! Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello.
2: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto. Si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Box. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ad aprile l'inflazione è tornata a salire e ha raggiunto il più 2,7% su base annua, spinta soprattutto dai rincari degli energetici e degli alimentari non lavorati. L'Istat segnala un aumento anche sul mese, pari a più 1,1%. Sale il carrello della spesa, che passa al più 2,3%, mentre l'inflazione di fondo scende all'1,6%. In crescita i prezzi di trasporti, assistenza alla persona e abitazione, in calo solo informazione e comunicazione.
2: Grande spettacolo alla Courmayeur MTB Event 2026, ultima tappa dell'Italia Bike Chap per elite under 23. Successi di giornata per Sophie Pedersen e Tatiana Turnu tra le donne, mentre tra gli uomini trionfa Simone Avondetto davanti a Yuri Zanotti. Ottimo secondo posto under 23 per il valdostano Gabriel Borre. Nelle categorie giovanili vittorie di Maria Chiara Signorelli e Roberto Pinna, con buoni piazzamenti per Paolo Costa e Fabien Borre. In Francia volata vincente della francese Thaïs Poirier. Nono posto per l'azzurra Elisa Giangrasso.
1: Da mercoledì 13 maggio si sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea dell'Università della Valle d'Aosta per l'anno accademico 2026-2027. I corsi triennali in lingue, economia, scienze politiche e la magistrale in economia del territorio sono ad accesso libero, con domanda online entro il 9 settembre. Accesso programmato invece per scienze e tecniche psicologiche, con test. Le scadenze sono il 16 giugno e il 9 settembre.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Pronti?
4: Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Super Trailers.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Super Trailers.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
17: Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
20: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
21: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il

0: 19 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherarchi, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
0: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per la strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario, dice, per valutare le sue reali condizioni.
1: Questa mattina a Roma c'è stata l'Assemblea Generale di Confindustria. La presenza della Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello della difesa.
2: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
0: Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente invece si è verificato nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica.
1: Disagi si sono registrati nelle scorse ore sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea Reggio Emilia. Data la situazione venutasi a creare a partire dalle 15, i treni alta velocità hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.
0: Il calcio, la Roma ha comunicato il riscatto di Malen dall'Aston Villa. La cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito a Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive e mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League. Annunciato anche il rinnovo da difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte, scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare Bologna.
1: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, con la Roma che ha comunicato poco fa il riscatto di Malen dall'Aston Villa. I 14 gol dell'attaccante arrivato durante il mercato di gennaio sono stati decisivi per la conquista del quarto posto della squadra di Gasperini e dunque per la qualificazione alla Champions League, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Siamo al tennis. Matteo Arnaldi vince al suo debutto a Parigi. Il sanremese ha battuto il rimonta nel primo turno del Roland Garros. L'olandese Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 i parziali. Debutto serale invece sempre a Roland Garros per Jannik Sinner. Inizierà stasera lo slam parigino per il numero 1 al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Esordio fallimentare invece per Daniil Medvedev al Roland Garros. Il tennista russo ha debuttato contro l'australiano Walton in una giornata segnata dal grande caldo di Parigi, con temperature superiori ai 30 gradi, e ha mostrato fin dai primi game evidenti segnali di nervosismo. Il russo dunque è uscito sconfitto e ha salutato anzitempo il secondo slam stagionale. Siamo alla MotoGP con Marc Marquez, che annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli era costato, lo ricordiamo, la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche alla spalla destra per risolvere un problema pregresso. Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti e 83 lunghezze da leader Marco Bezzecchi. Il ciclismo: Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella corsa, imponendosi nella 16ª frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cari. Il corridore della Visma continua dunque a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. A 1.07 ha chiuso al secondo posto Gall davanti a Hindley, poi Anderson e G. Sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi invece Pellizzari. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Sono le 20 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Doccia fredda sul campo largo delle comunali di primavera, dove il centrodestra tiene Venezia con i voti decisivi di metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 per la vittoria di Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro, secondo Utrend. Allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra. Nella centrodestra tensione sull'effetto Vannacci. A Vigevano la lista di Futuro Nazionale supera il 14% e il candidato esclude quello della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio sorride il generale. Sui 18 comuni capoluogo al voto, 3 sono andati alla centrodestra, 7 alla centrosinistra, 2 a formazioni centriste e civiche, 6 al ballottaggio. L'Europa faccia meno e meglio. Lo chiede la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politiche e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Guerra nel Golfo, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Israele intanto intensifica le operazioni militari in Libano, che hanno oltrepassato la linea gialla. La cronaca: in crisi di astinenza ha coltellato 2 volte il figlio e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzo colpito 2 volte davanti alle sorelle di 10 e 16 anni è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A dare l'allarme i vicini, che sentendo le urla hanno chiamato il 118. A disarmare l'uomo la compagna. Bloccato dai sanitari, l'uomo ha dato in escandescenza ed è stato trattenuto e portato via solo grazie all'aiuto di alcuni passanti. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature. 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran

Bretagna con il record mai registrato a maggio, ovvero 35 gradi. Allerta a caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con AFA record, attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per il 28 maggio. Ed è tutto.

0: Sono le 22 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, le IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
2: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
1: Conflitto russo-ucraino. Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra e speriamo che in futuro si presenti l'opportunità di poter svolgere nuovamente questo ruolo, ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. L'attacco aereo russo sferrato sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La cronaca italiana: è stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio alle Maldive. Lo ha confermato il legale della famiglia, oggi al termine dell'autopsia svolta all'ospedale di Gallarate. Non è ancora stata fissata la data per le celebrazioni, che potrebbero svolgersi a Genova tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle GoPro e della strumentazione indossata dalle vittime, ma per acquisire quel materiale l'Italia dovrà chiedere una rogatoria. Voltiamo pagina. La new entry del nuovo cast di X Factor è Irama, sostituisce Achille Lauro, che ha assunto intanto anche il ruolo di direttore creativo del brand Don't Up. Al tavolo di quest'anno siederanno ancora i giudici Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi. Il talent musicale debutterà a settembre. Ed è tutto, a più tardi.

Con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sumacalla, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. E di almeno 4 morti, tra cui 2 studenti di 12 e 15 anni, il bilancio delle incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Tra le vittime anche l'autista del bus e un'accompagnatrice di 27 anni. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Si indaga ora sulle cause, il passaggio infatti era chiuso al momento dell'impatto. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele e l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Circa 50 Stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una nota letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Melnik. Il tutto è accaduto il giorno dopo che il Ministero degli Esteri russo ha invitato cittadini stranieri e personale diplomatico ad andarsene da Kiev in vista di nuovi raid delle forze armate di Mosca per rappresaglia all'attacco ucraino su un dormitorio di studenti a Lugansk controllata dai russi. Siamo allo sport, il basket. Con un grande ultimo quarto la Virtus Bologna piega una combattiva Trento e avanza al turno successivo dove affronterà Venezia vincente in gara 5 contro Tortona. Carson Edwards è decisivo con 31 punti seguito dai 19 di Seilun Yang, mentre agli ospiti non bastano i 38 punti di uno strepitoso DJ Stewart. Ed è tutto, a più tardi.

mezzanotte in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: È l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network.

0: Just to impress me.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le due in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.